reketa kaya baba le ando di bakada baba rekado shada baba iando di bakada baba rehando di bakada baba reka